0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Pegata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono appicciato.